0: Let me take sing hello. Telephone.
1: Telephone.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.